mi piace sentire musica. Con le amiche mie, così. Poi ci fanno due rasate. Ho innamorato mi, ma ha scritto una bella lettera, volete sentire? Alle volte il fatto che non lo posso vedere mi fa scipazzo. Io tengo 18 anni. A Giaffarnì l'istituto per segretaria di azienda. Già mi vede dall'ufficio, con gli occhiali e il tailleur nero stretto. Io nel rione

a steggi artigli. E i bambini vanno all'asilo e le maestre sono tranquille e brave e si imparano tante cose. A mia figlia le devo far fare lezioni di piano. Te ne mano long long. E poi

giovane, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce

So chi sei e mi chiedo perché i baci tuoi vorrei tutti per me. Bambola morbida, perfida e languida, vivo per te, son pazzo di te.